Avortu funayari tudo sum tutenti nanga sixi. Ana nataki, luku, mi emeki alasani konyum. Ana nataki, luku, mi emeki alasani konyum. Konakring tutenti wang afersi feivi. Avortu funamung September in ayari tudo sum tutenti nanga sixi. Amoro betu yu abi pikinso na asang yu episiri. Dan furu gisang yu be abi furoko tranga. Amoro betu yu abi pikinso na asang yu episiri. Dan furu gisang yu be abi furoko tranga. Prekiman fo afesi siksi. Adeword. Aneng fu anana fiti fu kisi grani. Fu asei pe asong e opo. Gote pe asei pe aisaka. Aneng fu anana fiti fu kisi grani. Fu asei pe asong e opo. Gote pe aisaka. Psalm 100:10-3. Omus ambegi awang di meki hemel nanga grontapu. Ase na ala den presi pe watra ek moto ondrogrom. Omus ambegi awang di meki hemel nanga grontapu. Ase nanga ala den presi pe watra ek moto ondrogrom. Konakring 10:24 afersi seibi. Aleri wotu takso. Yeshua, Yeshua, yubung ati, besari mi. Tru, mino warti fu alabung di yu egi. Yuben puru mina fuka, mi de na ini gado baka. Mina fu yu, yu na fu mi, yu na mi genade troon. Mi saka kindi na grong fu ambegi, be oridang mi swakawang na yubu hang mi helpi mang. Yeshua, Yeshua, yubung ati, besari mi. Tru, mino warti fu alabung di yu egi. Yuben puru mina fuka, mi de na ini gado baka. Mina fu yu, yu na fu mi, yu na mi genade troon. Mi saka kindi na grong fu ambegi, we oridang mi swakawang na yubung hang mi helpi mang.

popote pou bija de bigi wang komi dem ti wang we tak ala de yeye tangi tu mama se a papa se we tak de yeye tangi tu watra fu liba fu loktu anga fu grong we tak un tangi fu dibe tiri charunu fu duwe jo krakti fu duwe jo koni fu duwe jo sabi fu kapsa ala den teng saikon ala den watra fu kapsa ala den teng Saikong.